0: mutilek naio dute kaleak zikindu. Mutilek naio dute kalea zikindu.
1: Alper kuadrilla bat da guk diru diguna.